cosa saremmo noi, ma cosa diremmo noi senza aver letto il vecchio e il male? Ma cosa saremmo noi, ma cosa faremmo noi se il Tour de France durasse un'ora? Adesso siamo qui, orchestra parlante.

0: struzza, bella struzza, bella, chi ne scapito,
1: ma via,
0: si sente, si smude, ma via, si smude, ma via,

0: Cambogia,
1: ostinata tua Cambogia,
0: sulle muri degli enimi ritornando.
1: Dunque fa saluto a tutti,
0: pari ai monti, pari.

noi si sogna e palazzo da formicola di lanterne di serve di soldati di ser gran tamburo del tempio verde da stridon le pigite già fate di pecchina